0: Veglia, mare veleni uni. Tutti che vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Chiaro sono di.
0: Mamma, chi di che bunne è, ya? Sì, mi veleni, muku tata poi vedere ne, ya, mata.
2: Oh my god!
1: Super doctor ne. Doctor Harietta, ma chi è la dianale?
3: Hina Vevi Sindhu Hanna FM 93.5 FM 93.7 Handavi Hatra Veddi Tune Karala Tiyagan
4: Evening Drive with Chomit and Charu Pradhan